sin edina me ho se ni awote e free me recently ne me yam ho se we di obi are ha moda e di onu a wuti me e be se me ka kire o se e nwa na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wonye enkrofo onyo